passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1989 con Mia Martini, Almeno tu nell'universo.

0: voglia di non vederti più.
1: En Canarias.
2: Es la hora 5:30 minutos.
3: Sono le 5:30 minuti.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1976 con Eugenio Finardi, La radio.

prima. Sexy Fly.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione, un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare, il provvedimento che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre

0: effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia, una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Cali.

0: bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì 24 settembre. C'è il compleanno di qualcuno il 24 settembre, Alo?
1: Qualcuno famoso, non lo so.
0: Boh, ciao intanto.
1: Ciao, tra qualche giorno fa, sì, 100 anni, fa 60 anni Jovanotti.
0: 60 anni Jovanotti?
1: Ci pensa, Jovanotti no. Fa 60 anni.
0: Jovanotti.
1: Mi pare il 27 settembre.
0: E Vecchioni quanti anni ha?
1: Buon, che è il padre di Jovanotti.
0: Direi che possiamo chiudere.
1: No, su questa vogliamo.
0: Abbiamo iniziato malissimo.
1: Chiudiamo subito la puntata, come sì. L'altro giorno.
0: No, dai, tra poco c'è frase sì, contesto no.
1: E la frase di oggi
0: completamente
1: è
0: completamente stonati.
1: Ma io poi non mi sento, quindi. Ma dai, non fa così freddo. Questa è la frase che potrebbe essere anche una frase normale, però in questo caso autunnale, certo, diventa una frase
0: certo,
1: no.
0: Certo. Poi andiamo al fantacinema come ogni giovedì.
1: Sì, andiamo al cinema, prendete i popcorn, prendete il hai visto che adesso vanno di moda i porta popcorn tipici del film, che ne so, esce il film di Spider-Man, che costano 960 euro, però sono molto carini,
0: sì, poi dentro non ci va niente,
1: esatto,
0: però.
1: E il fantacinema, il fantafilm di oggi si chiama L'autunno che non doveva arrivare,
0: quindi noi le metteremo questi popcorn in una foglia gigante,
1: bello,
0: mi piace,
1: sì.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una cosa che tu lo sai, mi fa sempre molto ridere.
1: Ah, vai.
0: Non fa così ridere, io vi avviso, ma non potrei rispondere delle mie capacità proprio corporee, cioè a volte faccio anche mi faccio la pipì addosso quando
1: confermo
0: vedo.
1: Si creano pozze di pipì
0: prezzi
1: quando
0: prezzi dei cartellini scritti male.
1: Sì,
0: non vedo l'ora. Radio

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sì,
1: è molto meglio rispetto a prima, anche se l'avessimo comunque stonata sarebbe stata meglio.
0: Allora, qual è la frase del giorno e qual è il contesto in cui non va detta?
1: Allora, la frase del giorno è: ma dai, non fa così freddo. Una frase che in autunno viene detta con leggerezza, con coraggio, con incoscienza, ma nel contesto sbagliato diventa un tentativo di negare la realtà. Appunto, ma dai, non fa così freddo. Presa normalmente potrebbe essere anche una frase carina,
0: sì,
1: per stimolare l'altro. Esatto, un incoraggiamento. Però qual è il problema? È che questa frase a volte viene pronunciata da qualcuno che non percepisce la temperatura, vive in una negazione meteorologica, ha un rapporto complicato con le mezze stagioni, oppure indossa ancora la maglietta a maniche corte per principio, e soprattutto ti giudica perché hai la felpa. La felpa è stata un po', sarà, no,
0: il fil rouge
1: di questa settimana, come dicono quelli bravi. Allora, vediamo un po' scene tipiche di questi contesti in cui la frase è no. Brezza traditrice: tu esci di casa, c'è quel vento autunnale che ti colpisce alle caviglie come un ninja, e loro ti dicono: ma dai, non fa così freddo, e tu: sto perdendo sensibilità alle ginocchia.
0: Però posso dire che tutti, sì, coloro che si lamentano del freddo, io per prima, perché sono freddolosa, sì, sono gli stessi che d'estate: oh, non si respira, non si respira.
1: Perché comunque ci si deve sempre lamentare del clima. Oppure tu hai la giacca, loro no, loro ti guardano come se fossi un debole. Poi dopo 10 minuti iniziano a strofinarsi le braccia come un piccione infreddolito.
0: Però non te lo ammetteranno.
1: Non
0: mai.
1: Te lo diranno mai. Poi alle 18.45 cala il sole, la temperatura scende di 12 gradi in 4 secondi, questo è verissimo. E loro: ma dai, non fa così freddo. E tremano come un modem del 2003. Sai, quelli che
0: forse
1: tremavano?
0: Sì, forse lo utilizzano per autoconvincersi loro.
1: Probabile che sia una sorta di profezia che si autoavvera o che si autoriscalda, ma non succede. Il colpo di scena qual è? Che la persona che dice non fa così freddo è la stessa che a giugno diceva non fa così caldo, a luglio diceva non è così umido, ad agosto diceva non è così affollato, a settembre dice non è così freddo. È coerente solo nella negazione.
0: A prescindere.
1: Tu vuoi coprirti, loro vogliono dimostrare che sono forti. Tu vuoi sopravvivere, loro vogliono vincere una battaglia immaginaria contro l'autunno. E alla fine però mettono la felpa di nascosto quando non li vedi, quando stanno da soli felpa rosa.
0: Rigorosamente,
1: e quindi, certo, ovvio, tipo quella che ho io, ma un pochino più pastello. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno dice non fa così freddo, sta già pensando di comprarsi una sciarpa. This

0: E frase sì, contesto no. La frase di oggi è dai, non fa così
1: ma
0: freddo.
1: Ma dai, non fa così freddo.
0: Spesso lo dice chi ha freddo più
1: certo,
0: di te.
1: Certo, ovvio.
0: Però, come dicevo nel fuori onda, convinta di essere in onda.
1: Sì, sì. Tanto Ale, avreste dovuto vedere questa scena. Lei ha cominciato a parlarmi come se... Perché l'ho capito che non aveva... Io ho capito.
0: Che non aveva capito
1: di essere fuori onda perché mi parlava proprio bene.
0: Sì,
1: troppo bene.
0: Perché invece fuori onda te parlo proprio una schifezza. Comunque dicevo, abbiamo selezionato tra i fortunelli del giorno per leggere i vostri messaggi Silvia e Davide.
1: Vediamo
0: un po' come la pensano.
1: Allora Silvia, ciao Silvia, scrive: il mio ragazzo ha detto ma dai, non fa così freddo.
0: Ma dai.
1: Dai. Dopo 5 minuti aveva le mani in tasca, le spalle alzate e la postura da pinguino in crisi. Io ho fatto finta di non vederlo. Ora Silvia, per curiosità, adesso te lo chiedo.
0: Com'è il pinguino in crisi?
1: Ci manderesti una foto magari del tuo fidanzato quando fa il pinguino in crisi? Perché io il pinguino in crisi non lo so. Le mani in tasca. Vabbè.
0: Davide?
1: Davide scrive, ciao Davide.
0: Ciao.
1: Ho detto non fa così freddo per fare il forte. No, abbiamo detto che è una cosa no, di autoconvinzione che non faccia freddo. Poi ho comprato una sciarpa, una felpa e una tisana alla vaniglia. L'autunno mi ha smascherato in mezza giornata.
0: La tisana alla vaniglia mi manca, devo dire.
1: Sì, io non so se intendeva tisana o tè, perché io ad esempio sono un grande bevitore di tè alla vaniglia.
0: Grande bevitore
1: ne
0: di
1: bevo...
0: tè.
1: Ma stai scherzando?
0: È buono?
1: Ma stai scherzando? Sotto il ponte?
0: Beh, lo voglio assaggiare.
1: Allora, il tè alla vaniglia è molto buono e io che bevo tè senza zucchero.
0: Me lo porti?
1: Domani ti porto una confezione.
0: Addirittura
1: te la regalo,
0: una bustina.
1: Sì. No, ti porto la confezione, così se ti piace.
0: Fortunella.
1: Ma sai perché? Perché se non ti piace me lo riporti indietro, okay. Sicuramente, te lo tieni. Se ti piace, hai modo di berne un secondo, un terzo?
0: Ma guarda, io ti ringrazio veramente.
1: Prego.
0: Per la tua gentilezza nei miei confronti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Allarme di El Mundo. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. Nuovo allarme in Polonia. Un elicottero russo viola lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia fa decollare i caccia. Zelensky dal Palazzo di Vetro attacca Putin. Il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev. Due i morti. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo. Stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto.

0: come ogni giovedì, beh, è giunto il momento di andare al cinema. Qui al Comedy Radio Show si va al Fanta Cinema. Qual è il titolo del Fanta Trailer di oggi, Carlo?
1: Allora, intanto il Fanta Trailer riguarda un thriller meteorologico con elementi di dramma emotivo, pensa. Tiè. E il titolo è L'autunno che non doveva arrivare.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
6: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
7: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio si

0: Andiamo al fantacinema. Abbiamo detto che mettiamo i nostri popcorn in una foglia gigante perché il tema, indovinate un po', è l'autunno.
1: L'autunno, infatti il titolo del fantafilm è L'autunno che non doveva arrivare. È un film che racconta l'autunno come nessuno l'ha mai visto, quindi non come una stagione ma come un'entità che arriva quando vuole, senza chiedere il permesso. E andiamo alla trama. Il protagonista è Ettore, un uomo che ama l'estate con tutto se stesso. Infatti ha ancora il costume nel cassetto, la crema solare in borsa, la sdraio in macchina e la speranza negli occhi. Ma un giorno, mentre esce di casa, trova una foglia marrone davanti alla porta. Una sola, immobile, minacciosa. E da lì inizia il suo incubo.
0: Beh, in effetti, è l'inizio della fine, la foglia marrone sua. Comunque io anche c'ho ancora l'ombrellone in macchina. Adesso che ci penso lo devo togliere, andiamo avanti.
1: Perché anche tu sei un po' come Ettore. Allora,
0: no,
1: vediamo se...
0: mi sono scordata di toglierlo dal bagagliaio.
1: Vediamo però se questo potrebbe essere l'incipit dello stesso conflitto che ha avuto il nostro Ettore nel film. L'autunno non arriva gradualmente, arriva in massa. Foglie ovunque. Vento che colpisce solo le caviglie, luce che cala alle 18:42 precise, malinconia che scatta come una notifica, felpe a ridaglie che compaiono misteriosamente sugli appendi abiti.
0: Te lo dici da solo, eh?
1: Certo, ovvio. Ettore tenta di resistere, ma l'autunno lo segue ovunque. Allora Ettore, il nostro protagonista, entra in un bar, chiede un caffè, il barista lo guarda e dice: sicuro? Perché oggi abbiamo la tisana alla cannella. Ettore capisce che l'autunno ha già corrotto il sistema. Il personaggio chiave qual è? Una foglia. Una singola foglia che parla e dice frasi come: accetta il cambiamento, la felpa ti dona, è inutile lottare. Ettore tenta di ignorarla, lei lo segue.
0: Scusa, come parla la foglia?
1: Accetta il cambiamento.
0: Ma invece com'è che...
1: la felpa ti dona.
0: Scusa, il barista com'è che ha detto c'è la tisana alla cannella?
1: Abbiamo la tisana alla cannella. Un po' provocatorio, no?
0: Andiamo avanti.
1: Ettore tenta di ignorare questa foglia. Ma lei lo segue, in casa, in macchina, in bagno, ovunque. E allora Ettore scopre che l'autunno non è una stagione, è un'entità cosmica creata per ricordare agli umani che l'estate non può durare per sempre. La foglia numero 47 li rivela: noi non portiamo freddo, portiamo consapevolezza.
0: Ma perché il numero 47?
1: Non lo so, volevo un numero a caso. È perché è un numero primo. Ettore sviene. Dopo che... Ettore sviene. Il finale qual è? Ettore accetta l'autunno, indossa la felpa, compra una zucca decorativa, beve una tisana e dice: va bene, ma a giugno voglio il rimborso. La foglia numero 47 si posta sulla sua spalla e sussurra: ci vediamo alle 17. E allora ricordate, amiche, anzi amici e soprattutto amiche cinefile e cinofile del comedy, l'autunno non arriva, si manifesta, e quando lo fa non c'è scampo.
0: Io non capisco perché questa foglia parla come Maccio.
1: Non lo so nemmeno io.
0: Maccio capace.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli e nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima. Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Viajamos en el tiempo hasta 1976 con Pratt & McLean, Happy Days.

0: personalità si nascondono in un unico uomo qui al mio fianco, il nostro Alo, che tira fuori voci, non lo so, quasi, ma è un po' che non fai Topolino, per esempio.
1: Ehi, è vero, è un pochino che non lo facevo.
2: È perché un po' di tosse, sai, la tosse autunnale.
0: Però preferisco la foglia numero 47. Allora, andiamo ai messaggi dopo questo fantatrailer. Ricordiamo il film di oggi, l'autunno.
2: Ti sarà la cannella. Ti immagina un barista e chiedi, posso avere un bicchiere d'acqua? No, abbiamo solo tisana alla cannella.
0: E dicevamo, il titolo era L'autunno che non doveva arrivare.
2: Sì.
0: Forse anche questo trailer non doveva arrivare, ma è arrivato e ve l'abbiamo raccontato. Ma andiamo ai messaggi, che è meglio prima che, insomma, perché ti stiamo per perdere. Lo vedo che vuoi tossire, non puoi, Chiara e
2: non
0: Lorenzo.
2: Non tossirò, pensa, tratterò tutto come. Chiara scrive, ciao Chiara.
0: Ciao.
2: Dopo aver visto il film. Vabbè, questa settimana mi state, posso dire la parolaccia?
0: Sì.
2: No, vabbè, mi state prendendo in giro, vabbè. La tosse, scusa, sta arrivando.
0: Come dire,
2: aspetta,
0: vai, tu
2: di qualcosa.
0: Cioè, tu ti, ecco, bellissimo, che momento poetico. Tu si,
2: bello,
0: ti stupisci anche, dovresti ringraziare che c'è chi ti d'accorda. Guarda.
2: Comunque, grazie, Chiara.
0: Sì.
2: Ha scritto: dopo aver visto il film, stamattina ho trovato una foglia davanti alla porta. Una sola, ferma. Mi ha guardata, io ho chiuso la porta. Credo che fosse la numero 47.
0: No, mi sa che era la 48.
2: Forse era la 48, la 47 sta nel film.
0: Non ha senso questa cosa.
2: Ma non ha senso niente di tutto questo. Poi io sto tossendo tutto. Lorenzo scrive invece: ciao Lorenzo.
0: Ciao.
2: Ieri ho ordinato un caffè. Ah, eccolo. Il barista mi ha risposto: sicuro? Abbiamo la tisana alla cannella. Ho capito che l'autunno ha già preso il controllo del mio quartiere.
0: Tu lo sai che lui, mentre lo scriveva, l'ha detto così:
2: sì.
0: La tisana alla cannella.
2: La tisana alla cannella. Sembra Corona quando fa: abbiamo visto, è arrivato il messaggio. Adrenalina pura.
3: Radio Calimè.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
6: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
7: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
8: La famosa pizza dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
9: Ha aperto l'alternativa 2.
8: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
9: Ma orari e prenotazioni?
8: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Globo e Food Express.
10: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas. Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
11: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
10: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
12: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
13: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas. Un crecimiento anual de más del 14%. Y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: per te.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io già mi sento male dal ridere, vi avverto, vi ho già detto, la cosa non fa ridere. A me però fa riderissimo, quindi io divento stupida.
2: Trasmettici questa...
1: Divento stupida, lo sono già, divento più stupida del solito. Cartellini dei prezzi scritti
2: facce ride,
1: male.
2: Facce ride.
1: Tra poco, tra poco.
3: Calina.
4: Calina.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, è il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 in

0: soldi alle scuole, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16.30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli. Cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro. Un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione. Il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno. La vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario. Una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci. Un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: dividerà.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io non vedevo
2: tu
1: l'ora.
2: Già ridi bene.
1: Già rido, cartellini dei prezzi. Vai. Scritti male. Cominciamo con quanti? 3,50 euro.
2: Quanti, certo.
1: I quanti?
2: I quanti.
1: Dai, mi fa troppo.
2: Un quanto? Quanto costano?
1: 3,50 euro.
2: Pensate che sono una cosa chimica, fisica, introvabile.
1: I coliandori.
2: I coliandori, come no?
1: I coliandoli.
2: Ah, i coliandoli.
1: Sì.
2: Certo.
1: No, con la R, cioè.
2: Tutte L.
1: No. Questo che fa ridere, che sono invertite.
2: Ah, coliandori.
1: Coliandori.
2: Perfetto,
1: esatto.
2: Perfetto.
1: Però non c'è il prezzo. Vabbè. I cucchiani. I cucchiani 0,60 centesimi. Poi abbiamo gli struzzi.
2: Gli struzzi cadenti.
1: Gli struzzi cadenti.
2: Ha staccato proprio.
1: Sì,
2: beh,
1: sì.
2: Stupendo.
1: 500.
2: Non si sa cosa. Cioè, beh.
1: Forse era 5 euro, non lo so. Pellizoma.
2: Mm-hmm.
1: Pellizoma comunque economico, 2
2: sì.
1: euro.
2: Buono.
1: Pietra a fica coltelli.
2: Ma certo.
1: 1,20 euro. Poi abbiamo la gomma.
2: Sì.
1: Da cancellare.
2: Mm-hmm.
1: Dinosauro da 5 polli. Ora non mi chiedere.
2: Sì.
1: Io non lo
2: non
1: so.
2: Non voglio nemmeno sapere. Però il dinosauro da 5 polli.
1: È un gioco. Vedo sotto l'immagine di un dinosauro.
2: Fa
1: ma
2: vedere.
1: Da 5 polli. Non lo so. 5,90 euro comunque.
2: Sì, comunque.
1: Poi abbiamo luci da labbra.
2: Ah, certo, perché magari è buio.
1: Esatto.
2: E vuoi baciare o vuoi farti baciare, le vuoi farle vedere, quindi servono delle luci.
1: Qua c'è un avviso più che un prezzo.
2: Sì.
1: No aprile la confezione.
2: Mm.
1: Ad aprile.
2: A marzo, no, maggio,
1: esatto,
2: sì, invece,
1: esatto.
2: Certo.
1: Poi eguini zatalizie. Ora mm-hmm. adesso tu spiegami.
2: Eguini?
1: Eguini zatalizie.
2: Eguini sarà equini, no.
1: Ma natalizi?
2: No.
1: Eguini natalizi.
2: Eh no. Eguini. Non sei...
1: Eguini zatalizie.
2: Fammelo leggere.
1: Eguini zatalizie.
2: No, non so, zatalizie, no, no, no, no.
1: Non lo so, andiamo
2: non
1: avanti.
2: Non ho idea.
1: 100% catone.
2: Sì.
1: Giustamente, la roba
2: il
1: di
2: filosofo,
1: qualità.
2: Il filosofo catone, certo.
1: Accessori.
2: Accessori.
1: Accessori.
2: Romano accessori.
1: I piatti a 0,80 centesimi.
2: Uh-huh.
1: E questo anche. Menote dei tesero. Ah, questo ho capito.
2: Menote?
1: Menote dei tesero pirati. Menote dei tesero pirati.
2: Non lo so.
1: Che è scritto anche sopra, menote dei tesero.
2: Ah, menote.
1: Sono
2: certo.
1: Le monete del tesoro.
2: Ah, le monete
1: dei
2: menote, certo.
1: Menote dei tesoro, esatto. Dei tesero pirati.
2: Dei tesero, sembra una cosa veneta, le menote dei tesero.
1: E abbiamo, questa è meravigliosa. Plastilina,
2: sì.
1: Prastilina, pastillina.
2: Tutte, cioè, tutte le varianti, certo.
1: Una
2: in tutte le lingue l'hanno
1: sì.
2: scritto.
1: Poi Mario Gross.
2: Come no?
1: No,
2: Mario, no.
1: Mario Gross.
2: No, Super Mario Gross è terribile.
1: Esatto, ed è bruttissimo.
2: È un pupazzetto.
1: È praticamente un bambolotto con
2: sì.
1: la tuta di Super Mario. Poi questo è un bastone di selfie.
2: Certo.
1: Sarà il bastone del selfie.
2: Beh,
1: credo.
2: Sì, spero.
1: Un bel set di teglie da porno, che comunque set di teglie da porno.
2: E beh, comunque
1: stare.
2: Per chi vuole girare un filmato amatoriale ha bisogno di teglie.
1: Questa non me ne vogliate, c'è
2: sì.
1: scritto tazza antifiga Hello Kitty.
2: Mm.
1: Che in effetti dipende chi la usa.
2: Beh,
1: cioè,
2: certo.
1: Cioè, puzzi in legno
2: mm-hmm.
1: da 2 euro, una pla da caccio. Una pla da caccio,
2: certo.
1: Un manico legno Dio con cappuccio.
2: Un manico legno Dio con cappuccio.
1: Cappuccio 2 euro.
2: Com'è?
1: Metite colorete.
2: Sì, che voglio. Questo è bitonto. A bitonto vendono le metite.
1: 2,99 euro.
2: Certo.
1: Poi cordone iastico.
2: Mm-hmm.
1: Stampo prostata.
2: Sì.
1: Tostapene economico.
2: Beh, tostapene.
1: Soli 17 euro.
2: Posso servire? Quanto?
1: 17 euro. Tostapene economico. Cestino per Pasquale.
2: Sì.
1: Occhiali.
2: Certo.
1: Salvatanai.
2: Sì.
1: C'è stello richiudibile.
2: Sì.
1: Scritto...
2: C'è stello?
1: Richiudibile.
2: No. Sì. Prova più tardi, certo.
1: Bicchieri.
2: Sì.
1: Calzi tre pai.
2: Sì.
1: Porta profumo.
2: Sì.
1: E copripalle da donna.
2: Copripalle da donna.
1: Ci abbiamo...
2: Qualora...
1: Scusa,
2: certo.
1: Io vorrei andare avanti all'infinito.
2: Vai, vai.
1: Abbiamo anche una macchina per la rasatura della palla, per concludere.
2: Una, perché l'altra così crei l'effetto quello. No, vedo, non vedo. Una sì, una no.
1: È
2: giusto?

0: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés. Sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: dato per oggi. Beh, io vi avevo avvertito,
1: il finale è stato incandescente.
0: Sì,
1: il
0: sì,
1: finale è stato perché è stato tutto una raffica finale bellissimo.
0: Sì, copripalle donna, bello,
1: bellissimo,
0: e anche le teglie da porno,
1: sì,
0: da porno. Bene, niente, salutiamoci, dai, che meglio. Amici, mi sono rimasto, devo fare la pipì, mi sto veramente lasciando la pipì addosso, quindi vi saluto, salutiamo il nostro Alessandro Bisogni,
1: salutiamo la nostra, non so, volevo usare un termine di prima, ma è impossibile, sceglierne uno, quindi salutiamo Alessandrina Bellotti
0: e torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao, devo comprare i bicchieri,
1: io devo comprare un copripalla da donna.

0: Bentrovati, buon giovedì 24 settembre con il GR delle buone notizie. Dalla diffidenza alla personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva in menopausa. È un passaggio storico quello segnato, tra le altre cose, dalla decisione della Food and Drug Administration statunitense di rimuovere i black box warning, ovvero la più severa avvertenza di sicurezza prevista per i farmaci per la menopausa. Il congresso di endocrinologia ginecologica dell'Associazione Medici Endocrinologi ha fatto il punto sulla svolta maturata dopo oltre due decenni di nuove evidenze. Se vi doveste trovare nelle foreste pluviali del Madagascar, potreste imbattervi in una performance lirica a livello tecnico di esecuzione degna dei palcoscenici blasonati. Solo che non c'è un palcoscenico, non ci sono riflettori, a esibirsi non sono cantanti lirici ma dei lemuri indri. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Computational Biology ha scoperto che questi animali possono modificare l'apertura della bocca per amplificare determinate frequenze sonore, proprio come fanno i tenori e le soprane durante un'opera quando emettono note alte. La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni è esordito con la sua band heavy metal sul palco del Riot Fest al Dagas Park di Chicago. Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione, ha detto l'ex interprete del capitano James Kirk in Star Trek prima della performance, accompagnato dalla sua band. Iconica villa della serie TV anni 90 Willy, il principe di Bel-Air, di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di circa 20 milioni di euro. Costruita negli anni 30 in stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978 che all'epoca la comprò per circa 732.000 dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un'icona della televisione grazie alla serie cult. E con grande sorpresa non si trova affatto nel quartiere di Bel-Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Calima, rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1985 con Sting. If you love somebody, set them free.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: ¿Pero Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí, 639-530250.
2: 639-530250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
5: Casa Oliva a Darghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Darghineghin, completamente rinnovato. Una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Darghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Darghineghin.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Il mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, quattro droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento

0: días se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kemangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_mangi. Kemangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie hanno attivato i protocolli di preallerta a causa di un improvviso aumento delle temperature che sta interessando l'intero arcipelago, ma il governo regionale ha confermato il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche in presenza, monitorando costantemente l'evoluzione del picco di calore previsto per le prossime ore. Sul fronte economico e dei consumi, l'indice del prezzo medio dell'energia elettrica per la giornata odierna fa registrare la fascia oraria più conveniente tra le 13 e le 14, con una tariffa stabilita a 49,16 euro per megawattora, offrendo un'ottima finestra di risparmio per le famiglie. Sempre sul piano dei costi quotidiani, si segnalano forti variazioni per i carburanti nelle stazioni di servizio di Santa Cruz de Tenerife, dove la benzina senza piombo 95 oscilla tra 1,28 euro e 1,38 euro al litro, spingendo i consumatori verso i punti di rifornimento più economici della capitale. Per quanto riguarda lo sviluppo locale e la transizione economica, il comune di Santa Maria de Guia, nel nord di Gran Canaria, si prepara a ospitare la Giornata Mondiale del Turismo del prossimo fine settimana, che riunirà 11 municipalità per dibattere sull'innovazione e la sostenibilità del modello ricettivo del futuro. In chiusura, la cronaca marittima ci porta vicino all'isola di La Graziosa, dove i mezzi di soccorso del salvamento marittimo hanno intercettato a circa 3 miglia dalla costa un'imbarcazione di fortuna con 38 migranti di origine magrebina, tutti messi in salvo e trasferiti in sicurezza verso il porto di Arrecife a Lanzarote. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima Noticias.
0: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Oh mia

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 24 di settembre, sono Francesca Romana Macri e diamo il via al nuovo appuntamento di oggi, di questo giovedì insieme. Come sempre vi portiamo alla scoperta del nostro bel paese, perché noi siamo il programma che parla interamente d'Italia. Facciamo ogni tanto qualche excursus sull'estero, però il focus è sul nostro meraviglioso paese. E a proposito di meraviglioso paese, oggi vi porteremo alla scoperta della storia di Piazza di Pietra a Roma, poi abbiamo l'agenda con le date, i compleanni, facciamo anche auguri di buon onomastico oggi come sempre d'altronde e chiudiamo con la tavola parlando di uno dei salumi più amati d'Italia. Un po' di mortadella per tutti qui a Verdi, Bianchi e Rossi, si parte!

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento giovedì 24 settembre. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono io, Francesca Romana, ma non sono sola per fortuna. Come vi ho detto oggi, diamo il benvenuto, anzi il bentornato, perché ormai Ceci è una affezionata. Si dice così in spagnolo?
1: Una affezionata, claro.
0: Affezionata.
1: Sì.
0: Cecilia, anzi Cecilia, scusate, che porta una bella ventata di Spagna qui a noi che siamo italiani, ma anche lei è più italiana di noi.
1: Ormai sì, ormai sì. Ciao Franci.
0: Ciao Ceci, partiamo subito con l'agenda. Quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 24 di settembre.
1: Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Gorilla, un'iniziativa creata per sensibilizzare sulla protezione di questi straordinari primati a rischio estinzione e sulla salvaguardia del loro habitat. E basta ricordare film famosi come Gorilla nella nebbia o King Kong. Per quel che riguarda i fatti storici del giorno, il 24 settembre del 1948 viene fondata la Honda Motor Company, colosso nato dagli intuizione di applicare un piccolo motore sul telaio di una bicicletta. Invece nel 1919 Gabriele D'Annunzio guida la marcia di Fiume proclamandone l'annessione all'Italia. Nel 1961 si svolge la primissima marcia della pace Perugia-Assisi, ideata da Aldo Capitini.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline in questo 24 di settembre mi sa sotto il segno della bilancia ormai.
1: Eh sì, facciamo gli auguri al campione del mondo di calcio dell'82 Marco Tardelli. Facciamo anche gli auguri allo scrittore e sceneggiatore Francis Scott Fitzgerald e anche il regista spagnolo Pedro Almodóvar.
0: Abbiamo anche altri auguri speciali da fare, non di compleanno questa volta, ma di buon onomastico.
1: Allora, tanti auguri a San Pacifico e San Severino Marche. E poi chiudiamo con il proverbio del giorno.
0: Che non può mai mancare.
1: Esatto. Per San Pacifico il grano nell'ortica e il mosto nel fico. Un antico detto contadino che ricorda come a fine settembre la vendemmia entri nel vivo e la terra si prepari al cambio di stagione. Radio Ga-

0: che arrivano i vostri messaggi, i primi di questo giovedì insieme, e sono tanti come sempre. Ciao ancora Sissi, ciao Sissi.
1: Ciao Franci.
0: Abbiamo un po' cercato i messaggi che ci avete scritti, vi leggiamo sempre e come sempre soprattutto, e abbiamo scelto oggi i messaggi di Fausto e di
1: Valeria,
0: che salutiamo. Ciao Fausto e ciao Valeria.
1: Fausto dice: ciao, faccio gli auguri a Marco Tardelli, quell'esultanza dell'82 resta l'emozione sportiva più bella della mia vita. E beh, come darti torto, caro Fausto?
0: Guarda Fausto, io ti posso dare torto perché non l'ho mai vissuta come cosa. Tu pensa che io, hai detto 1982, se sì, giusto? Io ero a meno 18 forse.
1: Ma
0: meno
1: non
0: 18.
1: Eri neanche in progetto.
0: No, infatti ero a meno 18, capito? Ero in negativo con l'età, meno 18. E poi che ci dice Valeria?
1: Valeria, bellissima la giornata del gorilla, impariamo a proteggere di più la natura. Beh, sicuramente è un messaggio fondamentale, ma non solo la natura, ma anche il

0: Si va nella capitale in questo giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi perché noi vi proponiamo sempre nuovi posti da scoprire, nuovi posti da esplorare. E io e Cecilia oggi, ciao Ceci.
1: Ciao cara Franci.
0: Vi portiamo in una piazza splendida. Siamo nella capitale, siamo nel cuore pulsante non solo della Roma, del centro di Roma, ma anche dell'antica Roma. Andiamo a Piazza di Pietra.
1: Vamos, situata nel rione Colonna, pochi passi del Pantheon e da Via del Corso, c'è questa magnifica Piazza di Pietra. Nel Medioevo si chiamava proprio così perché era un accumulo di marmi antichi, ma la vera sorpresa sicuramente è quando uno alza gli occhi, perché incastrate nella facciata di un palazzo seicentesco spuntano 11 colonne romane giganti, alte ben 15 metri. È quello che resta dal maestoso tempio di Adriano, costruito nel 145 d.C. dall'imperatore Antonino Pio. Ma c'è una cosa molto interessante, soprattutto per quelli che sono rimasti a Roma, cara Francesca, o che staranno da oggi fino al 27 settembre. Mm-hmm. Perché proprio a Piazza di Pietra ci sarà il Roma Storia Festival. 4 giorni di incontri e lezioni magistrali, gratuite, con i più grandi storici e studiosi italiani. Tutti riuniti proprio qui per raccontarvi i segreti e le date che hanno cambiato l'urbe e il mondo intero. Poi c'è una chicca, un motivo sicuramente in più per andarci, cara Francesca,
0: sì.
1: E magari fermandosi dopo il tramonto, quando un suggestivo spettacolo di luci proiettate proprio proietta la storia romana direttamente sulle colonne. Quindi se siete in centro a Roma non potete perderlo.
0: Noi l'invito ve l'abbiamo fatto, il resto sta a voi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore, morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia, una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio

0: Insieme a Cecilia oggi ci siamo messi su una bella vespetta, proprio modalità vacanze romane, e siamo andate in giro per la capitale. Vi abbiamo parlato di un evento spettacolare che ci sarà nei prossimi giorni, vi abbiamo invitato assieme a noi e voi l'invito l'avete colto. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Ceci?
1: Esatto, Marco dice: che ricordi Piazza di Pietra? Io ci lavoravo proprio negli anni 90, quando c'era la borsa valori, fare la pausa a caffè lì in mezzo con quelle colonne giganti sopra la testa ti faceva sentire un po' un broker americano e un po' un senatore romano.
0: Sì, è vero, è bellissima quella piazza e se non sbaglio in alcuni periodi dell'anno danno la possibilità proprio di visitare questo palazzo della borsa che hai citato tu. Non penso sia più aperto oggi, però comunque ogni tanto fanno visitare l'interno e è veramente stupendo, perché poi vabbè, vicino c'è il Pantheon, lì praticamente ogni edificio che è stato costruito sia in passato che c'è tutt'oggi è veramente è una chicca della romanità e dell'italianità in generale.
1: Chiara dice: io e le mie amiche saremo a Roma proprio questo weekend, quindi fino al 27 ci fermiamo nella capitale. Non sapevamo del Roma Storia Festival, grazie per la dritta. Beh, non a caso siamo verdi, bianchi e rossi, no?
0: Esatto, vi diamo questi consigli e non solo, anche altri.

0: arriva come sempre il momento dedicato alla tavola. Con noi tornerà tra pochissimo Cecilia e messa sulla pizza, messa all'interna di due fette di pane, messa praticamente in tutti i modi, la mortadella, come la si mangia? La si mangia praticamente buonissima. È di lei che parliamo tra pochissimo a proposito di eccellenze della tavola e del Made in Italy. Tutto questo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana, patrimonio de la UNESCO, se encuentra con el mojo canario. A partir del 30 de septiembre, cuatro veladas gastronómicas excepcionales hasta la prestigiosa cena del 3 de octubre para recibir al jurado llegado de Génova. El domingo 4 de octubre, desde las 9:30, el gran desafío. El jurado evaluará a 10 concursantes al mortero para conquistar el pase a la finalísima del Campeonato Mundial de Pesto en Génova. Una semana para descubrir Liguria, un día para celebrar el pesto, una oportunidad para unir dos territorios. Buen provecho.
4: Al ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradía de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
6: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
7: Ha aperto l'Alternativa 2?
6: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
7: Ma orari e prenotazioni?
6: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
8: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana, a San Fernando de Maspalomas.
9: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
10: Hai un languorino, cara?
9: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
10: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
9: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
11: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
12: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
13: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Radio Kalima.
1: E il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, questo ancora ben ritrovati. Sono Francesca Romana Macri, con noi torna la nostra Ceci. Ciao Ceci.
2: Ciao Franci.
1: Allora, oggi andiamo in tavola per parlare, secondo me, a mio avviso, di uno dei salumi più buoni d'Italia. Parliamo della mortadella, giusto?
2: Esatto, quella IGP però, eh. Partiamo dall'origine, un salume antichissimo, risalente all'epoca romana. Nel Museo Archeologico di Bologna pensa che è conservata una stella imperiale con maialini al pascolo e un mortaio, che sarebbe lo strumento usato per pestare le carni con spezie e bacche di mirto.
1: Ah, io pensavo mi stessi dicendo che conservavano ancora, non lo so, una vecchia forma di mortadella, invece no, okay, no, meglio infatti, la stele.
2: No, è importante perché da mortaio poi deriva proprio il nome mortadella. Capito?
1: Sì, sì, poi diciamo che ci sono anche varie declinazioni di mortadella, c'è
2: quella con i pistacchi.
1: Esatto, quelli con i pistacchi di Bronte, che è veramente buonissima. Io impazzisco
2: anche
1: poi.
2: Con le olive però, eh?
1: Sì?
2: Sì. Ma soprattutto in Spagna la vendono proprio con le olive. Ma anche qui in Italia, tesoro.
1: Lei non l'ho mai provata.
2: È buona, buona. Allora, come dobbiamo abbinare questa mortadella? Allora, il classico imbattibile ovviamente nella rosetta o nella pizza bianca romana calda calda, ma si sposa magnificamente anche con un filo di aceto balsamico tradizionale di Modena, granella di pistacchio e un calice di lambrusco o pignoletto frizzante.
1: Io devo fare una confessione, io sono un amante della pizza con il pistacchio e la mortadella, e pensa Ceci che una volta mi piacque così tanto che io feci una foto a questa pizza e la foto me la sono anche stampata e l'ho presa in camera.
2: L'hai pure mangiata?
1: No, la pizza ovviamente l'ho mangiata, però se vogliamo mettere la mortadella italiana più il pistacchio, io consiglio anche di mangiarla così, nature, al naturale, dal produttore al consumatore, nella bustina quella del supermercato con il suo imballaggio. Insomma, come la metti? La metti, la mortadella è una vera
2: prelibatezza.

0: c'è.
1: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre siamo stati dalla tavola un po' anche in giro per la nostra bella Italia, il nostro bel paese, passando per la capitale. E io vi ricordo che arriviamo a parte alla fine del nostro appuntamento di oggi, che ci risentiamo domani nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie alla nostra Sissi, grazie a voi per i tantissimi messaggi che ci inviate e ci risentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
2: En Canarias.
3: Es la hora 11 en punto.
4: Sono le 11.

0: mai riuscito a tirar fuori la lingua lunga quanto il chitarrista dei Kiss. Perché sei tutto visto così? Che succede? Perché stai ridendo, Barbara?
1: Non voglio sapere cosa dovevi fare con quella lingua tanto lunga. Comunque,
0: ma perché devi pensare subito male? No, se... no, dà l'idea, no? Visto che è una, era una sua caratteristica, no? Quando vedevi i loro video. Non sono mai... tanto lui non è che doveva cantare, lui suonava la chitarra, quindi quello era il problema, esatto. Era il cantante che doveva allungare la lingua, era un casino. Allora, buongiorno Barbie, come va? Buongiorno. Tutto bene? Questa è Calima di Magnana con... oggi è l'ultimo giorno qui, tranquilli, beati, nel nostro studio, perché da domani c'è un tour de force a Tenerife. Noi partiamo nel pomeriggio, io, Michelangelo, tutti quanti, tutta la band, partiamo verso Tenerife, perché domani mattina saremo ovviamente nell'ufficio di Toda Canarias a Porto Colonna, nel sud di Tenerife, per la nostra Calima de Magnana. Tu rimarrai ovviamente nella tua Fuerteventura. E per quanto riguarda invece domani sera, ricordiamo l'appuntamento di Italia Business Canarias, che è ovviamente il suo compleanno, e quindi al Sueño Azul ci sarà una festa veramente grandiosa, con tantissima gente, tantissimi invitati. A bordo piscina ci sarà il nostro studio mobile e andremo in diretta dalle ore 19 alle ore 21. Se non ci spingono troppo, finiamo dentro la piscina. Lo so. E poi naturalmente appuntamento invece per sabato mattina al ristorante asiatico Mr. Chen, a mangiare un po' di sushi e non solo, anche il ramen è buonissimo lì. Ovviamente dalle 11 alle 13 con Toda Kalima, l'appuntamento che ci vedrà coinvolti insieme agli amici di Toda Canarias. C'è anche il buon Michelangelo che si è già messo pronto per partire.
2: Hai detto sushi?
1: Tra l'altro guardate anche le pagine social, perché ho visto sulle pagine social lo spot che stava facendo Selvaggia da Mr. Chen, sì. Con mi raccomando riservate, perché così almeno potete stare vicini agli amici di Toda Canarias e di Radio Kalima, perché è bellissimo, c'è uno spazio fantastico, quindi guardate anche le pagine social che sono fantastiche e vedrete anche che spazio bellissimo dove andare.
2: E poi ci vedrete mangiare sushi.
0: Quello che è l'importante per me è che mangia il sushi, vero? Che poi pensate che Michelangelo non ama il sushi particolarmente.
2: Perché te l'ha detto?
0: No, me l'avevi detto tu, no, però quello lì quello ti ha fatto impazzire.
2: Poi quello caldo,
1: In piena caldo. Ola di calor, un buon ramen è la morte sua, ragazzi.
0: Vabbè, i nostri ascoltatori in questo momento, ciao. Cioè, intanto noi abbiamo 3 giorni da passare insieme a Michelangelo. Mamma mia, ragazzi, come
1: meraviglia.
0: No, perché siamo tutti e 3 pesanti, ma non lo pesanti so. Di peso, come carattere. Quindi,
1: Povero Angelo, io penso a lui.
0: Perché pensi solo ad Angelo? Partiamo.
1: Okay, voglio bene.
0: Partiamo. Ciao.

0: era naturalmente, beh, questo è un pezzo che ha avuto veramente un grande successo quest'estate, perché in qualche modo Noemi insieme a Vito Salamanca hanno un po' dominato con questa "Tu cosa fai questa sera?". Beh, io so cosa faccio questa sera, non te lo dico perché altrimenti poi tu ti arrabbi, ok? Va bene.
1: arriverà il giorno che mi piazzo
0: anche, anche tu. Allora, intanto partiamo con le nostre notizie. Oggi è giovedì 24 di settembre, giovedì signor, come diceva giovedì qualcuno, signor. E partiamo.
1: Allora, sì, partiamo, voglio dire, davanti agli occhi di tutti, anzi sulla fronte di tutti, che fa un caldo micidiale, insomma, il calentamento globale è evidente, insomma, ne paghiamo le conseguenze, insomma, positive e negative che siano, comunque è una realtà di fatto, e questo determina anche il fatto che si stiano scaldando i nostri oceani. Mi fa sorridere quel taglio, insomma, che mi viene da dare a questa notizia, perché sostanzialmente ci sono le specie marine che hanno fatto le valigie e stanno emigrando da noi. Quindi ci sono un sacco di pesciolini, microorganismi, cose varie che un tempo se ne stavano tranquille e serene nel Golfo del Messico a vivere lì, perché si stava benissimo, stava da Dio.
0: Sapete che vi dico, che forse alle Canarie è anche meglio, e quindi
1: no, perché lì inizia a fare troppo caldo da quelle parti, e quindi detto che qua si sta scaldando tanto e lì fin troppo stanno venendo di qua, quindi qua inizia a fare caldo quanto là fa troppo caldo, e quindi con le loro valigette, i molluschi con il guscetto, quindi c'è Nemo con il trollino.
0: È probabile che nel giro di qualche decennio qui alle Canarie arriveranno addirittura i coralli, che ne so.
1: Esatto, probabilmente sì. Però poi io con la mia fantasia me li vedo così, vabbè.
0: Sì, con la valigetta, col trolley, no? Fondo dell'oceano, che sì, si avvicinano alle isole Canarie. Comunque sì, il caldo c'è, devo essere sincero, non se ne può più, perché in qualche modo, sapete, uno alla decaloro va bene, due anche, tre, vabbè, incomincia a essere troppe, ma dalla quinta in poi se ne può più, basta.
1: Manuto, due manuto, tre manuto, sette manute.
0: Non si può sempre stare in ola di calor. Ti ricordi l'anno scorso ci lamentavamo perché eravamo sempre in calima. Quest'anno siamo sempre non in calima, in ola di calor, che è anche peggio, perché la calima ormai, vabbè, sì, è tipo nebbioso, fa un po' di caldo, eccetera, ma non è come la ola di calor, che oltre alla calima ti porta anche temperature veramente estreme. Se ne può più. Vabbè, d'accordo, ce ne dovremo fare una ragione, secondo me.
1: Esatto.
0: Assolutamente.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezza Luna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio, oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Britney Spears, I'm a slave for you, grande successo della fine anni 90, inizio anni 2000. Insomma, cari ascoltatori di Radio Carima, come state? State bene? Insomma, noi siamo fortunatamente un po' condizionati qui da queste parti. Tu non c'hai l'aria condizionata lì, hai solo ventilatori a iosa?
1: No, devo essere sincera che stamattina, cioè almeno finché si resta in casa si sta bene, devo essere sincera. Per me quando si esce dall'ecosistema interno.
0: Però potresti sperimentare anche tu una volta, fare la trasmissione con seduto lì fuori, come hai mai fatto vedere una volta che eri appoggiata su un asse con i piedi dentro la piscina.
1: Esatto. Quello è stato meraviglioso, il pranzo della vita, extreme calor, quello è veramente soluzione extreme. Quelli lo fanno in Messico, no? In posti eleganti, sai quando ci sono quei meravigliosi come dire ristoranti, bar dove arrivano i camerieri con dei polpacci così a porrarti da mangiare,
0: sì, direttamente. Sì, te li mettono su quelle cose galleggianti che te le spingono, sì, in piscina, e tu mangi, sì, mentre sei in piscina.
1: Vabbè, io impedita come sono riuscirei a fare il disastro in 0-1 probabilmente.
0: Dovrebbero riciclare tutta l'acqua della piscina per pulire i danni.
1: Esatto. Vabbè, ma questo perché io sono un disastro.
0: Sei una cibrodolone. Allora dai, forza, andiamo avanti con le notizie.
1: Allora, sapete che a me piace ogni tanto portarvi alla scoperta dei posti belli di Gran Canaria o delle Canarie, cioè, insomma non di Gran Canaria, delle Canarie, e in questo caso vi voglio portare alla scoperta di un posto di Gran Canaria, di un posto che è uno dei più panoramici di Gran Canaria, ovvero Pico della Nieves, che praticamente, sì, è il tetto di Gran Canaria sostanzialmente.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Stavo leggendo insomma questo articolo che in qualche maniera lo paragona addirittura ai grandi paesaggi delle Hawaii, no? Come Mauna Kea o un altro posto dal nome impronunciabile, no? Dove in qualche maniera si sale fino in alto e si vede dall'alto l'Atlantico con tutte le montagne, insomma, tutte le montagne che scendono verso il mare con queste immagini estremamente belle. Insomma, c'è questa strada di montagna che ti porta appunto nella zona più alta di Gran Canaria, che insomma quando si va alle Canarie, quando si va a Gran Canaria, uno pensa al mare, insomma pensa soltanto.
0: E invece lì siamo oltre 2000 metri, quindi ecco.
1: Siamo a 1949 metri, quindi se non per cercare alivio, non per cercare sollievo dal caldo, quindi non è un consiglio, perché come diciamo spesso più si sale alle Canarie più si va a trovare caldo. Però questa zona è conosciuta anche come il mare delle nubi, perché in questo è uno dei fenomeni più abituali, soprattutto appunto nella mediania e nelle Cumbres, dove più si va in alto più si entra proprio in questo mare di nuvole, perché le nuvole per un effetto di condensa del calore sono più basse, quindi si entra a fare il bagnetto nelle nuvole. Quindi se volete farvi un giro interessante andate lì, che è sicuramente una bella passeggiata.
0: È uno spettacolo per chi insomma vive e visita Gran Canaria, dovete assolutamente farlo. Do solo due consigli, ok? Intanto, se ci andate il venerdì, sabato, domenica, ma se potete fatelo sempre, non arrivate proprio fino all'osservatorio con la macchina, magari posteggiate 500 metri prima e fate un ultimo tratto di strada, visto che ci sono anche i parcheggi 500 metri prima, e poi fate l'ultimo tratto a piedi, in modo che non rimanete poi incastrati, perché se c'è traffico la strada è stretta ed è anche senza fine, cioè si arriva e poi si deve tornare indietro. Io ho visto gente che ha passato l'intera giornata a fare manovra soltanto per tornare indietro, tra cui io.
1: uno a caso. Del resto tutti muovi con la smart,
0: certo. Comunque sappiatelo che questo è uno dei consigli, e poi cercate, magari se avete fortuna, di andarci quando non c'è calima e quando quindi c'è una visione tersa, perché se andate in questo posto quando c'è veramente un cielo e un'aria limpida, vedete delle cose incredibili, vedete Tenerife, vedete il Teide, vedete le altre isole, è uno spettacolo, sembra di toccare Tenerife con le mani ed è una cosa veramente bella da vedere. 11:27 su Radio Calima, si parla di soldi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nella FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.

0: caso mi è sempre dato questa impressione, Fabio Concato, no? Dello zio buono che si mette a suonare la chitarra e a cantare in famiglia mentre magari appunto è una domenica. E comunque lui è un grande, secondo me, perché è un grande musicista, ed è un peccato che poi in qualche modo sia stato un po' sottovalutato nei lavori più recenti, perché ne ho ascoltati alcuni, posso dirti che sono molto molto molto molto carini. Lui è molto raffinato, per sì, è arrivata la base sparatissima. Ho sbagliato io. Ho visto Barbara fare un salto enorme. No, stavo appunto dicendo di Fabio Concato che è un grande, le sue sonorità sono fantastiche, e comunque il suo album che contiene tutti i grandi pezzi degli inizi degli anni Ottanta è sempre uno dei più amati da coloro che hanno vissuto quel periodo. Allora, intanto volevo, prima di andare avanti con le notizie, c'è un incendio forestale che è stato dichiarato in mattinata nella zona di Sausiglio, nella zona di Galdar, vero? Abbi visto anche tu.
1: Sì.
0: Il 112 e il CECOES, insieme ai membri del governo delle Isole Canarie, hanno inviato sul posto mezzi di estinzione. Ricordiamo che giustamente in queste ore Gran Canaria è in allerta gialla e arancio causa rischio di incendi boschivi. L'incendio comunque sembrerebbe essere stato perimetrato, anche se non ancora estinto. Stanno ancora lavorando da questo punto di vista, vero?
1: Ecco, sì, poi magari più tardi in un altro intervento diamo un po' di consigli su come comportarsi in caso di incendio forestale, che secondo me è interessante. Insomma, comunque al momento le cose sono sotto controllo, insomma, non dovrebbero esserci, non c'è neanche allerta, insomma, è proprio stato un conatino per quello non avevo ancora dato.
0: Quella è una zona ovviamente della nord di Gran Canaria che ovviamente è molto sensibile, no, quando ci sono ondate di calore, perché è una zona comunque anche molto verde, quindi lì è molto facile che si possano sviluppare degli incendi. Quando a Gran Canaria si sviluppano degli incendi, quasi sempre sono sempre in quella zona, insomma, dalla Cumbre verso Galdar o comunque

0: sono quelli i punti estremamente sensibili da questo punto di vista. Invece, a livello di notizie, cosa ci abbiamo?
1: Vero? Eccoci qua. Allora, Tenerife, parliamo di mobilità, insomma, ne abbiamo, è un tema di cui parliamo spesso perché sappiamo quanto la questione traffico in quelli di Tenerife sia un argomento assolutamente caldo. Tenerife prova a cambiare davvero modo in cui ci si muove sull'isola. È arrivato un via libera definitivo al nuovo piano di mobilità insulare sostenibile, con 92 interventi per oltre 5 miliardi di euro di investimenti fino al 2035, con una visione insomma che in prospettiva dovrebbe arrivare fino al 2045. Dentro c'è praticamente tutto: potenziamento del trasporto pubblico, ampliamento della rete dei tram, più trasporto scolastico, parcheggi dissuasori, corsie bus sulla TF1 e sulla TF5, infrastrutture per le auto elettriche, car sharing, corridoi verdi, sostegno alle zone a bassa emissione. Naturalmente c'è il grande tema delle autostrade, previsto il famoso terzo carril sulla TF1 tra San Isidro e Las America e tra Guimar e San Isidro, e sulla TF5 tra l'aeroporto di Los Rodeos e la Orotava. Insomma, l'obiettivo sarebbe quello di offrire alternative reali all'auto privata, ridurre il traffico, rumore ed emissioni e rendere gli spostamenti più accessibili ed efficienti. Insomma, c'è un punto che resta ancora aperto: il piano non introduce limiti alle auto in noleggio, che dovrebbe essere insomma un po' un punto su cui si ragiona, perché sappiamo che anche questo non aiuta, insomma, soprattutto il fatto che poi i turisti spesso si muovono e non sanno bene da che parte andare, e quindi anche questo sicuramente limita un po' in termini di aiuto, mi sono buggata in termini di mobilità. Non significa che si parta domani, non si parla di 92 cantieri, però insomma ci sono due scadenze, una del 2035 e una del 2045. Insomma, le cose si stanno muovendo. Certo, non possiamo sempre dire vabbè, si parla e si parla, qualcosa si sta facendo, signori, quindi speriamo in bene. Il via libera è arrivato.
0: Bene. Poi io ricordo che mi ha sempre colpito la mobilità di Tenerife, in particolare di Santa Cruz, perché è l'unico posto dove ho visto i tram.
1: Sai,
0: quando incominci a vivere alle Isole Canarie e non vedi più i treni, perché qui i treni non ci sono, già quando vedi un tram su una rotaia ti emozioni. Oh, sì. Vai, incredibile ma vero. Radio.

0: che a noi è successo, no, di ritrovarci in qualche situazione scomoda, ti chiama qualcuno che ti controlla, oppure in qualche modo qualcuno che vuole parlare con te, e tu disperato fai finta a volte che anche non c'è segnale, fai cascare la linea, c'è qualcosa che non va, lo fai e la gente a volte ci crede, ti richiamo dopo, loro attaccano. Più o meno un po' la storia di questo pezzo, ovviamente, di grande di che vedo. Su Radio Calima, adesso andiamo avanti con le nostre notizie, perché poi ce n'abbiamo uno importante invece a mezzogiorno 05, già ti vedo che ti stai preparando per la nostra notizia social. Intanto adesso cosa facciamo di bello?
1: Allora, volevo raccontarvi di una cosa, perché la NASA sta pensando di tenere in conto la canappia come dicono da altre parti, l'11 DOS delle Canarie, per quanto riguarda come punto di possibile SOS di aiuto per le missioni della NASA in vista delle eventuali emergenze delle prossime missioni di Artemis. Adesso vi spiego meglio. La NASA si è interessata proprio al sistema di emergenze delle Canarie perché l'arcipelago, come abbiamo spesso detto, occupa una posizione strategica nell'Atlantico, cioè stando noi in the middle of nothing, come dico sempre, potrebbe diventare un punto d'appoggio in caso di bisogno di ammarraggio d'emergenza di una capsula delle future appunto missioni Artemis. Ad aprile proprio una delegazione guidata dal responsabile medico della NASA ha visitato il 11DOS, il sistema sanitario e gli ospedali di Tenerife, per capire una cosa molto concreta: se una capsula dovesse cadere nelle acque vicino alle Canarie, saremmo in grado di recuperare gli astronauti rapidamente? Cioè, a me viene da ridere, non siamo in grado di curare l'influenza dei cristiani
0: con tutti i problemi che ci possono essere, ci dobbiamo preoccupare di andare a recuperare gli astronauti. Oddio, cioè ci mancherebbe altro, poverini, se cascano, ma dico, però no, ha un po' dell'assurdo, no, questa notizia.
1: Ma non potete fare, cioè, nel senso, non potete avvicinare. Il test riguardava tutta la catena: localizzare la capsula, allertare le navi presenti nell'area, coordinare elicotteri ed imbarcazioni di soccorso, recuperare l'equipaggio e predisporre contemporaneamente l'assistenza ospedaliera. Scusate, la risposta è stata abbastanza convincente da portare la NASA la settimana scorsa a consegnare al COESIS 112 Canaria su un riconoscimento per il lavoro svolto nell'ambito del programma Artemis, eccetera eccetera. Ma voglio dire, l'America è grande, l'Atlantico pure, cioè, ma
0: proprio deve cascare qua su vicino alle Canarie. Vabbè, forse stiamo parlando di una qualche cosa dovuto a un caso anomalo, no? Perché normalmente loro si organizzano sul punto di arrivo della capsula, magari per qualche motivo un po' di vento in più, la calima che si mette in mezzo, eccetera, questa povera navicella mentre scende dice: oh, guarda le Canarie, lì ci sono stato 2 settimane fa, era bellissimo.
1: Ne approfittano per andarsi a mangiare una papa surrogata.
0: Esatto, è mica male come idea, eh? Attenzione, attenzione. Radio Calima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le isole Canarie hanno attivato i protocolli di preallerta a causa di un improvviso aumento delle temperature che sta interessando l'intero arcipelago, ma il governo regionale ha confermato il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche in presenza, monitorando costantemente l'evoluzione del picco di calore previsto per le prossime ore. Sul fronte economico e dei consumi, l'indice del prezzo medio dell'energia elettrica per la giornata odierna fa registrare la fascia oraria più conveniente tra le 13 e le 14, con una tariffa stabilita a 49,16 euro per megawattora, offrendo un'ottima finestra di risparmio per le famiglie. Sempre sul piano dei costi quotidiani, si segnalano forti variazioni per i carburanti nelle stazioni di servizio di Santa Cruz de Tenerife, dove la benzina senza piombo 95 oscilla tra 1,28 euro e 1,38 euro al litro, spingendo i consumatori verso i punti di rifornimento più economici della capitale. Per quanto riguarda lo sviluppo locale e la transizione economica, il comune di Santa Maria de Guia, nel nord di Gran Canaria, si prepara a ospitare la Giornata Mondiale del Turismo del prossimo fine settimana, che riunirà 11 municipalità per dibattere sull'innovazione e la sostenibilità del modello ricettivo del futuro. In chiusura, la cronaca marittima ci porta vicino all'isola di La Graziosa, dove i mezzi di soccorso del salvamento marittimo hanno intercettato a circa 3 miglia dalla costa un'imbarcazione di fortuna con 38 migranti di origine magrebina, tutti messi in salvo e trasferiti in sicurezza verso il porto di Arrecife a Lanzarote. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio
2: Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche. Kalima Rewind. La música que marcó tu vida. En Radio Kalima.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo. Viajamos en el tiempo hasta 1982 con Duran Duran. Hungry Like the Wolf.

0: quando il mondo si divideva tra Duraniani e Spandau Ballettiani. E Duran Duran con Hungry Like the Wolf. Adesso siamo anche in diretta sui social perché dovremmo parlare di qualche cosa di abbastanza importante. L'avevamo accennato già prima, si parla di incendi. Oltretutto ti sottolineo, l'avrai sicuramente letto anche tu, è arrivata adesso la notizia che c'è già un secondo incendio qui a Gran Canaria dopo quello che abbiamo che era iniziato verso le 10:30. Si parlava di una zona che era il Sausiglio nel comune di Galder, e si è appena, proprio pochi minuti fa, interessato un nuovo incendio nella zona di La Sorrueda, Santa Lucia de Tirajana, quindi proprio nella parte verde con tutte le palme. Mi sembra che sia una zona che oltretutto sia stata già anche colpita da un incendio qualche anno fa, quindi proprio sì, fuoco sul fuoco, come, esatto, come si dice. Invece l'argomento comunque tratta il fuoco, tratta quello che è un po' il problema di questi giorni, vero Barbara?
1: Esatto, sì, parliamo un po' appunto di quelle che sono le allerte appunto per incendi forestali. Sappiamo insomma che le Canarie, quando ci sono queste olas di calore, insomma, e soprattutto unite al vento, entrano molto facilmente in questi stati di allerta. Quindi InfoCa, che insomma l'organismo che si occupa della gestione e della prevenzione degli incendi, dà tutta una serie di protocolli di prevenzione e di gestione dei rischi di incendi forestali, soprattutto nella Cumbre, ma poi comunque in generale. Quindi aprite bene le orecchiette per capire come comportarvi e soprattutto cosa non fare. Intanto distinguiamo velocemente quelli che sono i gradi di allerta. C'è un grado di preallerta, un grado di allerta che è quello in cui siamo adesso praticamente in quasi tutte le isole, perché è a Tenerife, a Gran Canaria ovviamente, dove come ha detto giustamente Roberto ci sono due conati di incendi, ma anche alla Gomera, alla Palma Hierro. In questo momento cioè siamo in
0: emergenza,
1: in allerta incendi forestali. E poi c'è l'allerta massima. Per quanto riguarda un protocollo generale per tutto l'arcipelago, la logica è chiara. Quando si è in fase di allerta bisogna ovviamente dare stop al fuoco negli spazi aperti, comprese le aree ricreative, campeggi, aree di sosta, sospensione di ogni tipo di bruciatura agricola e forestale, anche se già preventivamente autorizzata, divieto di ogni cosa pirotecnica capace di generare fiamme in generale, divieto di uso di macchinari che possano produrre scintille o scariche elettriche nei monti e in generale nelle aree rurali entro 400 metri dalle aree forestali. Quindi insomma divieto di dar fuoco alle apiculture, tutto quello che insomma ovviamente genera scintille. In questo caso divieto di accesso a sentieri, accessi ai monti, campeggi, caccia, manifestazioni e aree ricreative. Quindi stare molto molto attenti. Tenerife in particolare ha un sistema sui 4 gradi. Nel grado 0 tutto va avanti come se niente fosse. Il grado 1 scattano dei divieti per quanto riguarda l'accesso alle aree ricreative, poi tutto avviene a secondo di quanto aumenta ovviamente il grado di pericolosità dell'incendio. Bisogna stare molto attenti. Invece a Gran Canaria la stretta arriva prima, con una sorta di semaforo, viene chiamato semaforo del fuego. Distingue il periodo di pericolo medio-basso, periodo alto e periodo di allerta massima, insomma, secondo appunto del semaforo che viene emesso dal Cabildo. Ecco, quindi tutto questo comunque sostanzialmente quello che bisogna stare molto molto attenti, tutto ciò che genera scintille. E poi viene chiuso ogni tipo di accesso alle montagne, alle cumbre. State molto attenti perché, come si suol dire, non si scherza col fuoco. Abbiamo già visto quanto poi diventa, soprattutto poi diventa difficile spegnere i fuochi, perché è un casino da queste parti spegnerle, perché i nostri bellissimi venti alisei tanto ci fanno bene, tanto poi propagano meravigliosamente
0: le fiamme,
1: il fuoco.
0: Certo, ecco, certo. Quindi mi raccomando, cuidao. Se siete anche fumatori, lasciate le sigarette a casa, non andate troppo, esatto, in giro per i sentieri, non fumate, o almeno fate la cosa che non dovreste mai fare, però purtroppo tanta gente ancora lo fa troppe volte, quello di lanciare le cicche dopo aver fumato. Questo proprio evitatelo, perché è il pericolo numero uno in questi casi, specialmente se siete all'aperto in zone dove ci sono gli allarmi. Ok, speriamo che queste informazioni possano essere state utili ai nostri ascoltatori, perché è comunque quello che ci piace fare qui a Radio Calime, è anche quello di dare informazioni utili e non soltanto divertirci. Radio Calime.

0: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Mas Palomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Mas Palomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Mas Palomas. La scuola EOI ti aspetta!
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Mas Palomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
0: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

correre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: carina Julie Bresch con Serenamente. Ci sono queste canzoni ogni tanto che fanno, vedi, delle canzoncine carine anche i nuovi giovani del momento.
1: I giovani,
0: che poi giovani anche loro incominciano. I giovani, qua dire la parola giovani non è proprio facile, perché uno dice, ah, questi sono giovani, poi perché hanno 30 anni, 40 anni. Cioè, i giovani sono qualcos'altro, ancora più giovani quando si parla di giovani, no? Va sempre a rincorrere. E purtroppo sappiamo che a volte, ecco, le nuove generazioni, per esempio quelli che hanno ora 15 anni, 20 anni, ascoltano veramente tanta musica completamente diversa da quella che siamo abituati a ascoltare noi. Senti, io c'ho una notiziola qua che mi ha fatto un pochettino pensare. Tu hai presente quando prima parlavamo, no, di Quevedo, di quella canzone che si insegnala, dove lui è appunto alla ricerca del segnale del 5G, no? C'è questa notizia che mi fa ridere, perché immagino che è una cosa che potrebbe succedere ovunque, anche da noi, non soltanto in India, come è successo, dove è successo praticamente in un paese in India, esattamente Uttar Pradesh, non ditemi cos'è, dov'è, perché ovviamente siamo in un posto che non conosciamo assolutamente, ma c'è un povero tecnico della telefonia che oltretutto era anche alle prime armi, era stato assunto da poco, tipo c'aveva 2 o 3 mesi che stava lavorando, è andato a fare una riparazione in un paese. La gente di questo paese, poiché questo ripetitore non funzionava da 2 anni, ok, e quindi era leggermente arrabbiata, che cosa ha fatto? L'ha preso e l'ha sequestrato e legato a un palo del ripetitore, con tutta questa folla che gli hanno fatto proprio un rito, no? Gli correvano attorno dicendo proprio, per quasi volevano lapidarlo, lui non c'entrava niente, poverino.
1: Povera stella.
0: Perché il ripetitore non funzionava da 2 anni. Insomma, la protesta è avvenuta nei primi giorni di settembre di quest'anno, quindi è una cosa abbastanza recente, è scoppiata appunto a causa di una scarsa connettività durata 2 anni, di abbonamenti costosi pagati a vuoti, e il tecnico, assunto poverino da 3 mesi alla sua prima ispezione in quel sito, è stato liberato dalla polizia, la quale ovviamente ha arrestato 6 persone per poi rilasciate su cauzione. Ma tu immagina un tecnico, no, che va lì magari anche per fare la riparazione, l'hanno segnalato, viene aggredito, sequestrato e legato a un palo, il palo poi delle antenne, no, come per incazzatura, perché questo funzionava o non funzionava. A me la gente secondo me sta fuori di testa.
1: Ma due domande, cioè prima o dopo la riparazione?
0: Perché non lo so, io credo che non abbia neanche fatto in tempo a ripararlo, perché cioè, è arrivato là.
1: Perché dopo la riparazione avrebbe avuto senso, perché in alcuni casi, cioè io nel senso, il meccanico che ha la mia macchina da 2 mesi e mezzo, un paio di voglia, sì, di fargli una cosa,
0: ho capito,
1: simile,
0: però
1: ce l'ho,
0: tu il meccanico è un rapporto che tu gli porti la tua macchina, lui prova a riparartela, non ce la fai, un conto è un operatore telefonico, che cioè non è che è una persona sola, sono migliaia di persone, ogni volta viene una persona diversa, c'è un ripetitore che non funziona, arriva al tecnico perché finalmente qualcuno ha detto guardate che quel ripetitore non funziona, andatelo a riparare, lui è andato lì poverino tranquillo con la sua borsettina, è arrivato, si è avvicinato al casettino per fare la riparazione, sono arrivati questi 6 personaggi, l'hanno preso, sequestrato, legato al palo e punito perché quel ripetitore non funzionava. Secondo me la gente
1: flippa.
0: Però questo è veramente, ormai la gente sta completamente fuori, poi quando gli tocchi, sì, connessioni cellulari, poi il 5G, attenzione, quindi il 5G non è vero che porta problemi. Complottesti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng. L'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno delle

0: Questo video di Alan Sorrenti, io ho sempre invidiato la bianchezza del bianco del suo vestito, che secondo me era tipo uscito dal Dash, no? Ti ricordi che il periodo c'era Enzo Ferrari con il fustino del Dash, questo bianco che proprio sparava quasi sulla telecamera, no? Quante signore avranno detto, ah,
1: signora mia,
0: come posso fare un bucato così bianco, che più bianco non si può.
1: La massaia con la gonna un po' più lunga, direi quasi.
0: Attenzione qui con le gonne, ultimamente, attenzione. Sì. Appena dici qualcosa dici male sulle gonne, corte, esatto. lunghe. Senza
1: noi andiamo in giro in costume da bagno, ci togliamo,
0: esatto, senza gonne. Vabbè,
1: okay. Ci togliamo dagli impicci. Allora signori, io se non parlo almeno una volta al giorno di mangiare non sono mica contento.
0: Ma tu sai che io ti seguo a ruota, no?
1: Ecco. Esatto. Allora, torniamo a parlare di Tenerife e di una cosa molto carina, ovvero di un documentario prodotto, che verrà presentato tra un paio di giorni dal CSIC, che ho appena scoperto essere praticamente il corrispettivo del CNR italiano, praticamente il Consejo Superior de Investigación Científica, cioè ovvero il Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche Spagnole, cioè un organo scientifico estremamente importante che ha fatto

0: stato prodotto e ha lavorato 3 anni su un documentario che verrà presentato non niente poco di meno che dopodomani al Teatro Cine de Realecos in quel di Tenerife, sulla storia dei Guachinches di Tenerife, di cui avevamo accennato qualche giorno fa. I Guachinches sono quelli nati come taverne, che praticamente erano nati come scuse per far provare i vini accompagnati da qualcosa da mangiare ai mercanti che venivano a comprare il vino
1: poi anticamente. Questo qualcosa da mangiare è aumentato e praticamente è diventato quasi come una specie di taverna ristorante concetto,
0: esattamente,
1: no?
0: Esattamente, e sostanzialmente i mercanti che arrivavano un tempo erano inglesi, perché la passione per gli inglesi per Tenerife, per le Canarie, non conosce tempo. Pensate che la passione per i vini canari addirittura ce l'aveva Shakespeare, che in alcuni sonetti cita proprio The Canary Wines, cioè proprio è il binomio canari e inglesi è incredibile. Adesso vi racconto questa storia. I Guachinches di Tenerife finiscono al cinema, ma non semplicemente per parlare di vino e carne. Insomma, è stato prodotto questo documentario che si chiama I'm Watching You, proprio Guachinches. La storia dei Guachinches di Tenerife. Il lavoro è durato 3 anni. Dal 2023 i ricercatori hanno mappato i Guachinches, intervistato proprietari e frequentatori e girato, pensate, 60 ore di materiale ridotte poi a un film di un'ora. Perché studiarli addirittura da un punto di vista antropologico? Perché i Guachinches originariamente non erano semplicemente dei ristoranti tipici, come vi dicevo prima. Sono nati appunto come luoghi in cui produttori vendevano direttamente il proprio vino accompagnato da piatti casalinghi. Allora, che cosa rende autentico il Guachinche? Proprio il fatto di questo rapporto. Ma da dove viene il nome Guachinche? Pare, secondo la leggenda, che il nome deriverebbe dal I'm watching you, che poi in canario suonava Guachinche, cioè da quello che facevano gli inglesi guardando i proprietari della taverna versare vino e preparare cibo. Cioè ti sto guardando, ti tengo d'occhio, esatto. E pensate che è nato così. Quindi secondo l'Accademia della Lingua Canaria questa potrebbe essere una possibile etimologia. Un'altra deriva da bocince, che invece sarebbe stata appunto la piccola taverna o la bocce, che voleva significare invece il bicchiere, insomma, quindi la piccola taverna tenerifegna. Quindi da questa storia gli studiosi della lingua, che sono grande, grande gente che passa la vita a fare queste cose, io le studiavo all'università, quindi gente che proprio si appassiona, gli vengono gli occhi incredibilmente vivi quando segnano queste cose, ci ha passato tutto, pensate, 3 anni della loro vita a studiare questa cosa qui, e adesso diventerà un documentario. Insomma, l'ho trovata una storia molto carina che volevo condividere con voi.
1: Assolutamente, io ci devo andare a un Guachinche a mangiarmi qualche cosa, perché io le poche volte che mi è successo mi sono leccato i baffi.

0: non troppo troppo, qualcosa bisogna sempre ricordarselo, specialmente le cose brutte del passato che a volte possono anche ritornare. Allora, cara la mia Barbara, come dire, vogliamo partire con l'ultima notizia di oggi. Guarda, prima poi io prendo le valigie, pum, e vado a Tenerife.
1: E a proposito di dimentichiamo tutto e di non dimenticare, vi darò quella che secondo me è la notizia più bella della giornata. Vogliamo essere scordata senza che mi scende la lacrimuccia, perché
0: eccola
1: veramente
0: là, perché lei quando c'ha queste notizie così sei un po' piagnona, posso dirlo? Sì, è vero.
1: Sì,
0: lo sono,
1: vero,
0: anch'io, però guarda, io mi commuovo molto facilmente, che io mi nascondo molto bene. Molto bene.
1: Allora, parliamo di una notiziola molto carina che arriva dalla Gomera, che parla di sostenibilità e di memoria. Appena conclusa la notizia, l'iniziativa Sdeagua, promossa dal Cabildo e da un'associazione privata che ha coinvolto più di 300 persone tra studenti, famiglie e anziani. Si chiamava la Cada Gota Cuenta, no? Ha coinvolto 223 studenti in attività che parlavano di biodiversità, ecosistemi insulari, uso responsabile dell'acqua. Si è andata a scoprire quello che è il tesoro escondido di Garaconei, insomma il famoso bosco dell'Aurisilva di cui abbiamo parlato più volte. Però la parte più interessante è il progetto Agua y Memoria, no? Che ha coinvolto gli anziani del paese. Sostanzialmente la memoria storica, il racconto di come veniva utilizzata l'acqua, di quando l'acqua non usciva dal rubinetto ma veniva tirata fuori dai pozzi e veniva in qualche modo veramente sudata goccia a goccia, non è stata raccontata tramite i libri di storia, non è stata raccontata insomma tramite, che ne so, codici QR o tramite app di intelligenza artificiale, ma sono stati portati appunto i nonni, gli anziani del paese, che hanno raccontato tramite i loro ricordi ai nipoti, ai ragazzi, proprio la memoria viva di Garaconei, come si faceva quando loro erano giovani e quando appunto l'acqua non usciva dai rubinetti, a portare l'acqua nelle case. Insomma, questo è molto importante, perché raccontare, portare avanti queste tradizioni, forse raccontare veramente con la memoria viva come funzionava, forse responsabilizza anche un pochino di più rispetto a come dire, a cose fredde, che cosa vuol dire usare responsabilmente le cose. Sicuramente questa cosa qui ha fatto anche sentire insomma gli anziani, che sì vabbè, me l'hai già detto, sì, che magari insomma si sentono anche un po' talvolta inutili e soli. Essere protagonisti di una lezione a questi giovani studenti sicuramente ha fatto bene sia a loro sia agli altri. Insomma, quindi questo progetto Memoria Viva, ben venga questo rapporto intergenerazionale che fa sempre bene.
0: Ricordate che i nostri amici più grandi, parenti o non parenti, hanno tanto da raccontare, tanto anche da insegnare. Spesso volentieri ce lo dimentichiamo, invece bisognerebbe ascoltarli un pochino di più, no? Perché c'è quella saggezza popolare che a volte andrebbe anche riscoperta. Poi attenzione, ci possono anche essere tantissime cose su cui non si è d'accordo, sui tempi sono cambiati eccetera, però ricordatevi che poi le cose si ricicciano, si riciclano magari in modi differenti, però la saggezza popolare delle persone che hanno qualche anno più di noi, spesso e volentieri bisogna sempre ascoltarli.
1: La memoria.
0: Bene, noi adesso vi salutiamo, noi torneremo domani mattina puntuali come sempre su Calima de Magnana, ma io sarò a Tenerife e tu sarai ovviamente
1: inchiodata
0: lì magari con le gambe in piscina se fa ancora questo caldo. Io voglio ridere oggi, il viaggio con questo caldo, vedremo un po'. E quindi domani appunto Calima de Magnana da Tenerife e da Fuerteventura, ma Tenerife non finisce qui, perché per tutto il weekend ci vedrà coinvolti. Domani sera, ricordiamolo ancora una volta, Italia Business Canarias fa il suo compleanno, quindi sarà un apericumple, chiamiamolo così, dove praticamente tantissime persone, tanti ospiti, tante cose da fare e da ascoltare in questo appuntamento al Sueño Azul del sud di Tenerife, un posto bellissimo, magnifico, con una panorama fantastico. Assisteremo credo a un tramonto incredibile e naturalmente a bordo piscina ci saremo anche noi con la nostra postazione mobile di Radio Calima, saremo in diretta dalle 19 in poi a raccontare questo questo avvenimento. E per finire il nostro weekend tenerifegno, saremo sabato mattina dalle 11 alle 13 per Toda Calima con gli amici Luca Selvaggio di Toda Canarias, in diretta dal ristorante asiatico che si trova appunto in a Los Cristianos, un posto fantastico. Ricordatevi di prenotare se volete appunto farlo, perché in qualche modo potreste anche essere vicino a noi e mangiare insieme a noi, e mentre noi siamo in diretta, ok? Quindi Mr. Chen, vi ricordiamo che è veramente un posto fantastico, dove si mangia un ottimo sushi e un ottimo ramen. Intanto noi vi salutiamo, andiamo a fare la pappa, tanto per fare una cosa nuova.
1: Esatto, quasi mangia se beve, si
0: mangia e se beve sempre. Ciao. Le Canarie.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con droni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto.

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
4: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno insieme con tante notizie, ovviamente con tanta musica. Tra poco parliamo di dolci, cose buone, il croissant, che è uno di quegli alimenti che pensavo non avesse bisogno, no, di grandi rivoluzioni. Ci sono determinate cose che non devono essere cambiate, ma vanno bene così: burro, sfoglia, magari crema, cioccolato. In Thailandia invece qualcuno ha deciso che mancava una cosa: i peli. In che senso, Yuri? Ve lo spiego tra poco.

0: c'è.
1: Mi è mai capitato con gli amici di The Mag di prendere un alimento, un panino, una pizza, anche un dolce, trovare dentro un piccolo peletto? Ecco, cambia totalmente, no? Lo sguardo che avevamo verso quell'alimento. Siamo inorriditi e quindi molti giustamente decidono di farsene fare un altro, comunque di riportarlo indietro. Totalmente diversa è la storia che vi voglio raccontare. Dobbiamo andare in Thailandia, una pasticceria di battaglia è diventata virale per una creazione decisamente particolare, i cosiddetti croissant pelosi. Naturalmente non ci sono veri peli, per fortuna mi verrebbe da dire, però questo effetto viene ottenuto utilizzando il fat choy, che è un ingrediente commestibile dalla forma filamentosa e dal colore scuro, tradizionalmente utilizzato in alcune cucine asiatiche, e il risultato visivo è talmente particolare che queste fotografie hanno iniziato a girare un po' sui social, perché sembrano dei croissant pieni zeppi di peli. È la dimostrazione perfetta, secondo me, questa nuova creazione di come funziona il cibo nell'epoca dei social. Non deve essere soltanto buono, deve anche riuscire a fermare il nostro pollice mentre scorriamo lo schermo. Se tu vedi una persona che si sta mangiando un croissant con dei peli sopra, che poi non sono peli ma comunque sembrano veri e propri peli, ti fermi. La cosa bella è che è molto buono, è un'ottima creazione, sta andando molto bene lì da quelle parti. Visivamente non è il massimo, però non sono peli veri. La cosa negativa è che effettivamente, se ci capita il vero pelo, in quel caso non te ne rendi conto, quindi non puoi più portarlo indietro, te lo devi mangiare così come sta.

0: piazza dell'Alternativa di Amadores. Arriva anche a San Fernando.
1: Ha aperto l'Alternativa 2?
0: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
1: Ma orari e prenotazioni?
0: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
2: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
3: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in Calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
4: La scuola EOI ti aspetta!
5: Yerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin, il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca: momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la banca centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1: Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1985 con Pino Daniele, Resta, resta con me.

tra poco, cari amici, parliamo di rientro dalle ferie. Il primo giorno dopo le ferie è già abbastanza traumatico, no? Perché suona di nuovo la sveglia, le mail sono magari accumulate. Secondo un nuovo trend social, almeno una cosa possiamo evitarla: passare 8 ore con pantaloni che stringono e scarpe che vorremmo lanciare dalla finestra. Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa proprio dall'armadio. Tra poco si parla di questo.

Il nuovo modo di combattere lo stress da rientro passa dall'armadio, cari amici, quindi è una cosa molto, molto importante da tenere in considerazione se siete appena tornati dalle ferie o comunque da utilizzare per le prossime ferie, per i prossimi rientri. Si chiama cortisol dressing ed è una tendenza che sta circolando sui social proprio in questo periodo di rientro. L'idea non è che un vestito possa magicamente abbassare il cortisolo, il concetto è molto più semplice. Scegliere degli abiti comodi e poco costrittivi per affrontare le giornate già stressanti senza aggiungere il disagio fisico è la scelta migliore che possiamo fare. Quindi spazio a cosa? Spazio a pantaloni più morbidi, camicie larghe, scarpe comode, tessuti piacevoli sulla pelle. Mentalmente questa cosa, psicologicamente questa cosa fa veramente tanto. Il trend si collega anche al concetto di un rientro cognitivo studiato in psicologia, secondo cui ciò che indossiamo può influenzare alcuni aspetti della percezione del comportamento, ma trasformarlo in una cura antistress sarebbe quasi esagerato. Io però una cosa la capisco: se devo affrontare 74 mail, 3 riunioni, qualcuno che alle 9:05 mi chiede già hai un minuto, dobbiamo risolvere una cosa, almeno lasciatemi respirare nella camicia, nei pantaloni, negli abiti che ho deciso di indossare. Non risolverà completamente la giornata, ma eviterà di peggiorarla.

c'è una cosa molto bella che sta accadendo nel mondo. Le vecchie ferrovie stanno diventando alcune delle piste ciclabili più belle. Tra poco parliamo proprio di queste, dove si trovano e come sono diventate, come si sono trasformate nel tempo.

0: stato. Vado in America, partendo da Tenerife.
1: Ma dai, con chi?
0: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
1: Bello, io invece mi farei una crociera.
0: Fanno anche quelle.
1: Sì, ma sei sicura del servizio?
0: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
1: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
0: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Casa Oliva a Darghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Darghineghin, completamente rinnovato. Una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Darghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Darghineghin.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Parliamo di binari abbandonati, di vecchie stazioni e di gallerie dove per decenni sono passati i treni, molti luoghi del mondo, invece di lasciar scomparire, no, questi luoghi, hanno deciso di fare una cosa diversa, li hanno trasformati in dei percorsi da attraversare in bicicletta. Ci sono le cosiddette rail trails, che sono delle vecchie linee ferroviarie riconvertite in appunto piste ciclabili e percorsi pedonali. Alcune sono diventate vere attrazioni turistiche. Tra gli esempi più spettacolari c'è la Vías Verdes de Hoyos Negros in Spagna, ricavata da un'antica ferrovia mineraria che è diventata veramente molto bella, anzi vi consiglio di andarla a vedere sui social. Ma ci sono anche dei percorsi simili che esistono un po' in giro nel mondo, tipo in Francia, in Belgio, negli Stati Uniti ce ne sono tantissime, ma anche Australia, Nuova Zelanda. La cosa interessante è che una ferrovia possiede già molte caratteristiche, no, perfette per una ciclabile, quindi la pendenza che è generalmente graduale, i tracciati continui, i ponti, le gallerie, percorsi che attraversano territori lontani dal traffico automobilistico. Quindi una struttura che è stata costruita più di 100 anni fa per spostare treni può avere una seconda vita completamente diversa, mettendoci sopra non appunto dei treni ma delle biciclette o comunque delle gambe delle persone che ci camminano. E mi piace anche l'immaginario di tutto questo, no? Prima su quei percorsi bisognava correre per non perdere il treno, adesso il bello è esattamente il contrario, puoi andarci piano, puoi goderti quello che è la natura ad offrirti.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Sono le 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una 20enne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane è trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.

0: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
1: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente. Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Massima allerta a Gran Canaria, dove un principio di incendio boschivo ha colpito il comune di Galdar, precisamente nella zona di El Sauciglio, sulla strada statale Gran Canaria 220, costringendo le autorità a evacuare a scopo precauzionale diverse abitazioni. Il governo regionale ha esteso lo stato di allerta per il rischio di incendi boschivi anche alle isole di Tenerife, La Palma ed El Hierro, a causa di una intensa ondata di calore con temperature massime che supereranno i 34 gradi centigradi in molte zone dell'arcipelago. Per quanto riguarda le iniziative sociali, a Tenerife, 600 giovani avranno l'opportunità di partecipare a 12 escursioni formative guidate nel celebre Barranco de Masca, da qui fino al mese di dicembre, combinando lo sport all'aria aperta con la valorizzazione dell'ambiente. Sul fronte culturale a Lanzarote è stata ufficialmente presentata l'edizione 2026 del Festival di Letteratura di Lanzarote, che prenderà il via il prossimo 8 ottobre presso il Centro e il Fonde Adero a Arrecife e si svilupperà con eventi diffusi fino a dicembre. Infine, la Dea Bendata ha baciato l'isola di Lanzarote, dove nell'ultimo sorteggio della lotteria Bonoloto è stato registrato un biglietto vincente di seconda categoria nel comune di San Bartolomé de Tirana, regalando al fortunato vincitore oltre 53.000 euro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Di bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
3: Calima, rovinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri Tajani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi siamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla cena di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
5: At the Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
6: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
8: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Son las 17 y 30 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la norma per cui un minore viene allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, sono previste multe fino a 1000 euro. Incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in primo piano, abbiamo fatto enormi progressi, la Board of Trade è un meccanismo completamente nuovo dal successo incredibile, ha commentato Trump. Sono qui su invito del presidente Trump per coltivare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli, le parole di Xi Jinping. La cronaca, nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, giovane cantautore di Rosa Vicenza in arte Mike Bird e star del programma Amici, scomparso nel 2021 a 28 anni per una leucemia fulminante all'ospedale maggiore di Bologna. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, ritenendo inesistente il nesso causale tra decesso e ritardo della diagnosi. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne

condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita per cessione del reddito di cittadinanza. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Ed è tutto.

0: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
2: La scuola EOI ti aspetta.
3: Casa Oliva in Arginegin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arginegin, completely renovated, a fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arginegin, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arginegin.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
9: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
8: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
9: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
10: Radio Kalima. In Radio Kalima suena Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Un amore.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Massima allerta a Gran Canaria, dove un principio di incendio boschivo ha colpito il comune di Galdar, precisamente nella zona di El Sauciglio, sulla strada statale Gran Canaria 220, costringendo le autorità a evacuare a scopo precauzionale diverse abitazioni. Il governo regionale ha esteso lo stato di allerta per il rischio di incendi boschivi anche alle isole di Tenerife, La Palma ed El Hierro, a causa di una intensa ondata di calore con temperature massime che supereranno i 34 gradi centigradi in molte zone dell'arcipelago. Per quanto riguarda le iniziative sociali, a Tenerife, 600 giovani avranno l'opportunità di partecipare a 12 escursioni formative guidate nel celebre Barranco de Masca, da qui fino al mese di dicembre, combinando lo sport all'aria aperta con la valorizzazione dell'ambiente. Sul fronte culturale a Lanzarote è stata ufficialmente presentata l'edizione 2026 del Festival di Letteratura di Lanzarote, che prenderà il via il prossimo 8 ottobre presso il Centro e il Fondeadero a Arrecife e si svilupperà con eventi diffusi fino a dicembre. Infine, la Dea Bendata ha baciato l'isola di Lanzarote, dove nell'ultimo sorteggio della lotteria Bonoloto è stato registrato un biglietto vincente di seconda categoria nel comune di San Bartolomé de Tirana, regalando al fortunato vincitore oltre 53.000 euro. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima!
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta e abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Calima, rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1973 con Doobie Brothers, Long Train Running.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18, 31 minutos.
2: Son las 18 y 31 minutos. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026. L'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmina Paolini che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

0: un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
2: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente.
3: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
1: Fácil, Giuseppe Cafés.
0: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
1: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
0: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
1: Claro que sí, 639-530250.
0: 639-530250. Gracias.
1: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
2: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura, donde también abrimos los domingos. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
3: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
5: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
6: Ha aperto l'Alternativa 2?
5: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
6: Ma orari e prenotazioni?
5: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Globo e Food Express.
7: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana, a San Fernando de Maspalomas.
8: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
9: Ma dai, con chi?
8: Con Toda Canarias! Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
9: Bello! Io invece mi farei una crociera.
8: Fanno anche quelle!
9: Sì, ma sei sicura del servizio?
8: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
9: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
8: Mandagli un messaggio su WhatsApp. +34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
10: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Son las 19:30 minutos.

0: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, Food Trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
1: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
4: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
3: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
5: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
6: We are closed for holidays from September 2nd until the 24th. We reopen on Friday, September 25th.
7: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
8: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
9: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
10: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
9: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
10: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Bentrovati, buon giovedì 24 settembre con il GR delle buone notizie. Dalla diffidenza alla personalizzazione della terapia ormonale sostitutiva e menopausa. È un passaggio storico quello segnato, tra le altre cose, dalla decisione della Food and Drug Administration statunitense di rimuovere i black box warning, ovvero la più severa avvertenza di sicurezza prevista per i farmaci per la menopausa. Il congresso di endocrinologia ginecologica dell'Associazione Medici Endocrinologi ha fatto il punto sulla svolta maturata dopo oltre due decenni di nuove evidenze. Se vi doveste trovare nelle foreste pluviali del Madagascar, potreste imbattervi in una performance lirica a livello tecnico di esecuzione degna dei palcoscenici blasonati. Solo che non c'è un palcoscenico, non ci sono riflettori, a esibirsi non sono cantanti lirici ma dei lemuri indri. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PLOS Computational Biology ha scoperto che questi animali possono modificare l'apertura della bocca per amplificare determinate frequenze sonore, proprio come fanno i tenori e le soprane durante un'opera quando emettono note alte. La musica non ha età e lo sa bene William Shatner, che a 95 anni è esordito con la sua band Heavy Metal sul palco del Riot Fest al Dagas Park di Chicago. Ho esplorato lo spazio, ho esplorato il tempo, ora sto esplorando la distorsione, ha detto l'ex interprete del capitano James Kirk in Star Trek prima della performance, accompagnato dalla sua band. Iconica villa della serie TV anni 90 Willy, il principe di Bel Air, di nuovo in vendita a Los Angeles alla modica cifra di circa 20 milioni di euro. Costruita negli anni 30 in stile coloniale, appartiene alla stessa famiglia dal 1978 che all'epoca la comprò per circa 732 mila dollari. Per loro è stata semplicemente il luogo in cui sono cresciuti, ben prima che diventasse un'icona della televisione grazie alla serie cult. E con grande sorpresa non si trova affatto nel quartiere di Bel Air, come raccontava la sigla, bensì a Brentwood. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalimba. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: Salima.
1: In Radio Calima suona Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Son las 20 y 31 minutos.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Ligabue, qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese e la cucina italiana, patrimonio UNESCO, incontra il Moho Canario. Dal 30 settembre, quattro serate gastronomiche d'eccezione, fino alla prestigiosa cena del 3 ottobre, per accogliere la giuria in arrivo da Genova. Domenica 4 ottobre, dalle 9.30, la grande sfida. La giuria valuta 10 concorrenti al mortaio per conquistare l'accesso alla finalissima del campionato mondiale di pesto a Genova. Una settimana per scoprire la Liguria, un giorno per celebrare il pesto, un'occasione per far incontrare due territori. Buon appetito!
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

promise in mind, same old us, before we learned our truth.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:31 minutos.
2: Sono le 23:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1978 con Renato Zero, Il Carrozzone.

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

che guardi e di stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.